0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

una parola. Mi soffermo e penso. Penso a quando si pronuncia quella parola. Quella parola da tutti espressa, da tutti desiderata. Quella parola che spesso non ha senso. Spesso appare come un'idiozia, perché è solo una parola detta per dire qualcosa che vorrebbe essere. Ma proprio perché è detta finisce per essere solo una parola. Io non voglio sia solo una parola. Io voglio sia anima e corpo. Io voglio che sia un'armonia, una sintonia, ma soprattutto aria, acqua, terra, fuoco. Voglio sia vita, perché voglio che sia il frutto del mio sentimento, perché è quello che sento, quello che mi fa sentire contento, quello che non posso esprimere con una parola, ma posso solo far vivere nel mio semplice essere, essere presente, con il mio essere aria,

0: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
1: Sì, sì, ma basta con questi problemi personali sulla tua vita, sulla tua famiglia.
2: Ma insomma, tu cosa vuoi? Chi sei?
1: Sono un extra parlamentare di sinistra.
2: E io sono un extra familiare di sinistra.
1: Ma non hai mai pensato che la tua oppressione è un po' meno pesante di quella di tanti altri? Non sai che c'è gente che deve pensare a mangiare continuamente, con assillo?
2: Che fame.
1: Non fare il cretino. C'è davvero gente che non mangia nemmeno.
2: Anch'io mangio poco. Roba leggera.
1: Perché sei malato, come tutti gli intellettualini che soffrono tanto per i loro foruncoli e non si accorgono dei pericoli veri che ci circondano. Repressione, persuasione occulta, fascistizzazione, pericoli enormi, incombenti, subdoli, misteriosi.

0: live, man.
1: Start again. Wait a minute now, man. Okay, take two.

0: just say good luck.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Hold it. Listen.

0: Chi tiene a mamma è ricca e non lo sa. Chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore a mamma è una ricchezza. È come mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stregna in bit e chiange insieme a te.
1: Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai? Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta, sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io ti dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Parto in vacanza tutta l'estate senza di te. Il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Quello che voglio, no, non lo so neanche io. Poi che cos'è di fatto? Sono sola qui, solo, senza di te. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.

Io la mattina già mi sveglio stanca, avvolta in una sorta di indolenza. Mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.

0: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
1: Scusate un attimo, volevo farvi una domanda. Voi, la sera, cosa fate? No, dico, a parte il rincoglionimento televisivo, dico, quando uscite, dove andate? Perché io vado in giro un po' dappertutto, ma non mi sembra di trovare quel clima, quell'atmosfera che c'è solo nei posti giusti. Perché ogni epoca ha i suoi posti giusti. Sembra quasi che, paradossalmente, in un certo periodo, la storia passi da quei posti lì e non dagli altri. Ho detto la storia, non la moda. Ma forse alcuni di voi se lo ricorderanno, ma qualche anno fa, nelle università, nelle piazze, sì, c'era un po' di casino, ma si respirava un'aria, insomma, si vedevano delle facce belle, vive, ecco, delle espressioni intelligenti, delle ragazze stupende. In fondo ci si andava per questo, non per le ragazze, per la storia, dico. Si sentiva in qualche modo che quelli erano i posti giusti. Oggi mi domando, quali sono i posti giusti, eh? Dove sono i fermenti culturali, i segnali del costume, le testimonianze del nostro tempo, eh? Dove vanno le ragazze stupende? Dove vado io? No! Carità, non vorrei che voi adesso pensaste, figuriamoci, alla mia età sarei ridicolo. Oddio. No, che proprio la questione è un'altra. Ecco, secondo me le donne hanno l'intuito. Loro sanno istintivamente quali sono i posti dove passa la storia. Pensate. Quindi, se non vanno dove vado io, avranno le loro buone ragioni. Devo darmi da fare, devo muovermi, devo uscire la sera, devo andare in giro nei ristoranti, nelle birrerie, nelle paninoteche, nei salotti dagli amici, al mare, alla standa. Devo incontrare della gente. Ma mi domando, ci saranno ancora le ragazze giuste, i posti, la storia? Perché magari qualche volta verrebbe voglia di guardare le cose come se il tempo non contasse.

0: Diesel ormai a 2,41 euro a litro. Caso Sapien, France Inter, la prima rete radiofonica pubblica francese, privatizzata dalla sinistra. Economia crescita zero, debito record, disoccupazione. E i talebani battono Ed Sheeran. Benvenuti a Il Notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per lunedì 21 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Rubarsotti, da Parigi, Rachel Costa. Il prezzo del gasolio ha superato il record precedente, attestandosi a 2,41 euro al litro in media nella giornata di domenica, secondo un'analisi dei dati pubblici realizzati dalla FP. Il valore medio è stato calcolato a partire da quotazioni di oltre 8.700 stazioni di servizio riportate dal sito del Ministero dell'Economia. Possiamo confermare per osservazione diretta che questi sono i numeri quando il gasolio è disponibile. E questo, ma soprattutto la benzina normale Super SP95, è spesso indicata col prezzo 9999, che vuol dire è terminata. In risposta all'aumento, il governo ha annunciato l'organizzazione lunedì di una riunione d'emergenza. Le fonti indicano che verrà discussa l'estensione o l'incremento della Prime Grande Viaggiatori, un contributo mensile di 100 euro destinato a lavoratori che percorrono più di 30 km al giorno per raggiungere il luogo di lavoro. Attualmente 1,5 milioni di persone su 3 milioni di potenziali beneficiari hanno già presentato domanda. Il presidente Macron, in visita a Saint-Pierre et Miquelon, ha riconosciuto che il mercato globale del petrolio è sotto pressione, citando la diminuzione della produzione proveniente dal Golfo Persico e le recenti interruzioni di Trans Pipeline, che hanno ridotto a meno della metà l'esportazione rispetto al normale. A quanto abbiamo sentito ieri, in realtà c'è anche il problema delle raffinerie russe che vengono colpite dai gli ucraini con i soldi che vengono mandati dall'Europa. Passiamo all'affare Sapien. Si tratta di un editorialista che France Info aveva annunciato di introdurre nel proprio palinsesto qualche settimana fa, ed è un editorialista non considerato di sinistra. Questo quanto riporta Le Figaro, certamente non un quotidiano militante o di parte. Stéphane Azzari denuncia, questo è l'articolista, che la recente decisione della direzione di Radio France di cancellare l'editoriale di Sapien, ex giornalista dell'Opinion, Le Parisien e Le Figaro, rivela una grave incapacità di far rispettare le norme legali che vincolano un servizio pubblico. Un canale finanziato dal contribuente non dovrebbe diventare uno strumento di una minoranza politica, ma restare apertamente al servizio di tutti i cittadini. Il cronista ricorda che già nel 2020 il sociologo Geoffrey de Lagsnier, ospite su France Inter, aveva criticato il paradigma del dibattito pubblico, umiliando la stazione per aver evitato ogni forma di censura. Tuttavia, Azzairi sostiene che l'antenna, a modo francese di dire la stazione, ha continuato ad accogliere opinioni estremiste, citando un'intervista che ha interpretato gli attentati dell'11 settembre come la più classica teoria del complotto. Un'altra attivista che ha definito Mass un movimento di liberazione, un comico che ha incitato alla lotta armata in caso di vittoria di Marine Le Pen, un performer con tendenze salafiste. Secondo l'autore, la vera prova di privatizzazione è la pressione esercitata dalla direzione per limitare la durata dell'editoriale settimanale dedicato a Sapien, una figura che aveva criticato le interferenze sindacali su France Inter. La censura di quell'intervento è, a suo avviso, l'ultimo capitolo di una serie di interventi che mostrano come la sinistra stia trasformando la radio pubblica francese in un palcoscenico di propaganda partigiana a discapito del pluralismo e della missione del servizio pubblico. Al-Zairi conclude che l'intera vicenda Sapien è una dimostrazione che il modello di gestione attuale ha già privatizzato de facto France Inter, affidandola a una visione ideologica ristretta piuttosto che un equilibrio democratico. In quanto ascoltatori abbastanza affezionati di France Info, che è la sorellina All News di France Inter, possiamo confermare che ci sono molti giornalisti che sono di parte in una maniera assolutamente chiara e senza scrupoli. Altri giornalisti sono invece molto corretti. Diciamo che il tono generale della radio di Stato francese non si può certamente dire che sia al centro. Intanto l'economia francese si trova in una condizione precaria a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, mentre il governo si prepara a presentare il bilancio 2027 con l'obiettivo di risparmiare 54 miliardi di euro. I principali indicatori mostrano un quadro negativo, il deficit gira attorno al 5% del PIL, il debito pubblico ha raggiunto un livello storico, i tassi di interesse sono ai massimi da 20 anni, la crescita è stagnante, l'inflazione riprende a salire e la disoccupazione supera ormai l'8%. La crescita economica è quasi ferma, il PIL è stato nullo. Questo è un modo di dire che i giornalisti hanno adottato da un po' di tempo e che troviamo assolutamente assurdo. il crescita del PIL è nulla, non il PIL è nullo, non ha senso dire che il PIL è nullo. Il primo trimestre è addirittura retrocesso dello 0,2%, meno 0,2%. Nel 2025 la variazione è stata dello 0,8 contro l'1,5 della zona euro, dove l'Irlanda ha registrato più 8 e l'Italia 0,5. Il debito pubblico ha toccato i 3.536 miliardi di euro, pari a 117,5% del PIL, parola paragonabile a quello del 2021. La crescita è stata alimentata dalle spese per la crisi sanitaria, i sussidi di disoccupazione, le misure energetiche e i programmi di sostegno alle famiglie durante la guerra in Ucraina. I programmi di sostegno alle famiglie durante la guerra in Ucraina, non capiamo questa frase, che viene per la cronaca da ancora una volta France Info. L'inflazione, dopo una forte corsa nel 2022-2023, è scesa solo allo 0,9 nel 2025, ma è risalita al 2,4% ad agosto, alimentata soprattutto dal rialzo dei prezzi dei carburanti. Il tasso di disoccupazione è ritornato a salire e il saldo commerciale resta negativo. Il deficit è sceso a 64,9 miliardi di euro rispetto ai 159 del 2022, ma è ancora superiore ai 6,8 del 2019. Le importazioni superano le esportazioni e il divario con la Cina si è allargato a 50 miliardi di euro del 2025 contro i 32 del 2019. E prima di dare la parola a Rachel, vogliamo leggere l'editoriale di Really Certain su Substack, intitolato «I talebani vincono contro Ed Sheeran». L'editorialista dice: «Ho ammirato la disponibilità di Ed Sheeran a ignorare le pressioni affinché prendesse posizioni su Gaza. Il suo silenzio sulla questione rappresentava ai miei occhi un'indipendenza dalla massa che mi sembrava rara. Ora l'artista ha ceduto e abbiamo l'ennesimo esempio di qualcuno che si piega sotto la pressione a prendere una posizione pubblica. Ciò che più intensamente non si può sopportare nelle persone che vivono con fervore morale è la loro arroganza implicita. Pretendono che tu allini alla loro opinione sulla situazione X, ma se accetti anche la mia autorità nel giudicarti, giudicare te. Per me, dice l'editorialista, questo modo di appropriarsi della coscienza altrui è simile alla forma di abuso che si verifica a porte chiuse in certe relazioni quando una delle due persone plasma l'altra fino a farle perdere le proprie individualità e a trasformarle in un semplice appendice dell'abusante. Il diritto a una vita anteriore, indipendente, per me è fondamentale. Non mi importa affatto di che pensa di Sheeran su qualsiasi argomento, mi importa invece che sembri essere stato messo sotto pressione fino a parlare. Hanno fatto del suo accordo con una hanno fatto del suo accordo con loro una condizione per essere trattato con rispetto. La sua posizione precedente, quella di voler rimanere pubblicamente apolitico, ricordiamo che la questione era la dichiarazione senza motivo in effetti di un suo musicista che Gaza deve essere libera, la sua posizione era quella di voler rimanere apolitico ed era sostenibile. Questa bufera sarebbe passata, ma lui non ha avuto il coraggio di portarla fino in fondo. Così l'Inquisizione vince ancora una volta. Lo vediamo continuamente. I fanatici esprimono la loro disapprovazione nei confronti di qualcuno, quella persona si scusa, spesso per qualcosa che non costituisce neppure una colpa. I talebani vengono incoraggiati a fare ancora di più. Questo non finirà finché un numero maggiore di persone non eserciterà il proprio diritto all'indipendenza. E ora sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: To reality, Rachel. La Francia è in bilico tra grandiosità e improvvisazione. Il nuovo budget 2027 è presentato come una marcia trionfale verso la sobrietà, ma i numeri urlano il contrario: deficit al 5%, debito record sopra il 117% del PIL e tassi di interesse che fanno invidia alla Grecia. Davvero ci crediamo che una promessa di 54 miliardi di risparmi possa risanare un fiume in piena? O è solo l'ennesimo trucco da preparare la nave mentre è ancora in mare, con la carta di credito della nazione? La crescita è così a tone che sembra una pausa caffè, prolungata zero nel secondo trimestre 2026, 0,2% nel primo trimestre e una previsione di appena 0,5% per l'anno. Mentre le altre economie europee si concedono anche solo un sorriso di crescita, Francia fa la fila dietro la retroscena della guerra, dei caniculi e della secca. È davvero strano che, nonostante le cause esteriori, il governo si ostini a parlare di ripresa come se fosse una commedia hipster. E l'inflazione? Dopo il calo post-pandemia, è tornata a farci sentire il caldo dei prezzi, soprattutto sui carburanti, con un tasso del 2,4% a agosto. Gente si chiede se il contenimento sia più un'etichetta di marketing che una realtà tangibile. frattempo, il tasso di disoccupazione risale a 8,3% e i giovani sembrano aver trovato un nuovo hobby, cercare lavoro. È curioso come il presidente Macron abbia trasformato la legge per il pieno impiego in una fonte di nuovi disoccupati. Fine. La bilancia commerciale appare come una barzelletta, deficit in calo, ma ancora di miliardi. Dipendenza dalla Cina che cresce come una pianta infestante. E la Francia riesce a vendere aerospazio e profumi, ma continua a comprare più di quanto venda. Ci chiediamo se il vero problema sia la gestione, o semplicemente l'incapacità di smettere di sognare una grandezza che non c'è. Più. Sintesi. Il budget è un libro di promesse con le pagine già segnate dal fallimento. Quando giorno, Marco Maestro, se il deficit è sempre al di sopra del 5% e la crescita è nulla, quale giro di bicicletta dovrebbe fare il governo per non cadere nel fosso della bancarotta? Il governo dovrebbe pedalare sulla ruota del risparmio, ma con i freni bloccati dalla spesa pubblica, arriverà sempre più veloce verso la stessa buca. Monaco. E se aggiungiamo le alte imposte sui cittadini, non causerà forse una rivolta che spegnerà le luci del palazzo? Maestro, la rivolta nasce quando chi paga i conti non vede più il conto in rosso. La verità è che la luce più forte è quella che brucia il portafoglio. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 21 settembre 2026. 75. Il debito pubblico francese supera il 119% del PIL. Allarme per l'eurozona. L'agenzia di rating europea Scope Ratings ha deciso di abbassare la nota di credito della Francia da tripla A+, a seguito dell'aumento del deficit al 5% del prodotto interno lordo. Prospettive di un debito che dovrebbe raggiungere il 121,7% del PIL entro il 2027 ha innescato timori. La sostenibilità delle finanze pubbliche francesi. Il governo di Macron dovrà ora confrontarsi con una pressione crescente dei mercati e dei partner europei per attuare riforme di bilancio più rigorose. Germania pronta a riavviare le forniture di gas russo. Avdi guida il dibattito. Il governo tedesco, che aveva già ridotto la dipendenza dal gas russo, ha tolto la possibilità di rendere le importazioni in vista di un possibile calo di approvvigionamento. Il partito di estrema destra, AfD, ha già iniziato a negoziare con Mosca per garantire nuove forniture, suscitando preoccupazioni tra i paesi della NATO. Gli esperti avvertono che un ritorno al gas russo potrebbe indebolire gli sforzi dell'Unione Europea per la transizione energetica. Trump lancia una forza per l'intelligenza artificiale e promette nuove nomine. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un organismo federale dedicato alla sicurezza dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di preservare la competitività americana di fronte a Pechino. Tra i primi nomi scelti, CEO di Nvidia, Jensen Huang, è stato descritto come principale alleato di Trump nella discussione sulla normativa AI. La mossa arriva mentre le grandi aziende tecnologiche sono sotto pressione per regolare l'uso dei modelli generativi. Gli Stati Uniti mettono in guardia i viaggiatori sul Medio Oriente a causa delle tensioni con l'Iran. Il Dipartimento di Stato americano ha aggiornato la sua raccomandazione di viaggio, invitando i cittadini a evitare i paesi del Medio Oriente finché la situazione con Teheran rimane instabile. L'avvertimento è stato emesso dopo le minacce di ritorsioni da parte dell'Iran. E hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza dei voli e dei viaggiatori. Le ambasciate statunitensi hanno inoltre intensificato le operazioni consolari per assistere i cittadini in zona. Jensen Huang di Nvidia diventa la spalla di Trump nella difesa dell'intelligenza artificiale. Il fondatore di Nvidia ha incontrato il presidente per discutere le misure di sicurezza da adottare nei data center che alimentano i modelli di intelligenza artificiale. Huang ha difeso la necessità di investimenti in hardware più efficiente per prevenire eventuali usi malevoli della tecnologia. Il presidente ha accolto le proposte, indicando la volontà di creare standard nazionali per la gestione dei rischi dell'AIA. E CertOS scendono. Il mercato globale del petrolio ha registrato un calo dei prezzi, con il Brent che ha toccato i $71 al barile, a causa di un'offerta superiore alle previsioni. Le autorità saudite hanno confermato che le esportazioni sono rimaste elevate, riducendo le pressioni di rialzo dei prezzi. Gli analisti prevedono che la stabilità dei flussi di approvvigionamento possa mantenere la tendenza al ribasso nei prossimi mesi. OpenAI prevede un consumo di cassa quasi 280 miliardi di dollari entro la fine del 2030. Secondo un rapporto interno, la società di intelligenza artificiale ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di spesa, stimando un deficit di quasi 280 miliardi di dollari entro il 2030. La crescita dei costi è attribuita all'espansione della capacità computazionale e all'acquisizione di talenti specializzati. Gli investitori stanno monitorando attentamente la capacità dell'azienda di generare entrate sufficienti a coprire il massiccio burn rate. Nvidia finanzia il settore dei data center con un'obbligazione convertibile da 3,7 miliardi di dollari. Il gestore di chip ha lanciato un'offerta obbligazionaria convertibile con un tasso del 2,875%, destinata a sostenere la crescita dei data center alimentati da intelligenza artificiale. Il capitale raccolto servirà a potenziare le strutture di calcolo ad alta densità, tenute cruciali per mantenere la leadership di Nvidia nel mercato AI. Gli investitori hanno accolto positivamente l'emissione, vedendola come segnale di fiducia nelle prospettive a lungo termine del settore. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 21 settembre 2026. Parigi. Giornata serena con leggere variazioni di temperatura. La mattina Parigi presenta 14 gradi con cielo quasi limpido e una leggera brezza di 10 km/h. Nessuna traccia di pioggia secondo l'esperto Regis Kerbet. Nel pomeriggio il termometro sale a 23 gradi, il sole filtra tra poche nuvole e il vento resta moderato, oscillando tra 10 e 25 km/h, senza alcuna minaccia di precipitazione. L'aria resta piacevole e implica un indice UV moderato. La sera si abbassa a 20 gradi, il cielo rimane poco nuvoloso, il vento si mantiene intorno ai 10-25 km/h e non ci sono rischi di pioggia. Durante la notte la temperatura tocca i 15 gradi, il vento è quasi fermo a 15 km e il cielo resta sereno, garantendo una notte fresca e asciutta. In sintesi, Parigi godrà di una giornata asciutta, con temperature comprese tra 14 e 23 gradi e venti leggeri. Monaco Monte Carlo. Caldo mediterraneo e cielo quasi turchese. Al sorgere del sole, Monaco accoglie i residenti con 23 gradi. Vento leggero tra 10 e 15 km e un cielo leggermente velato, ma senza alcuna pioggia in vista. Pomeriggio porta il picco della giornata con 27 gradi, percepiti addirittura a 34 gradi. E il vento rimane costante intorno ai 10 km, garantendo un bel tempo poco nuvoloso. La sera l'atmosfera si mantiene a 23 gradi, con una brezza di 15 km al cielo ancora privo di precipitazioni. La notte la temperatura scende a 22 gradi, il vento si affievolisce a 10 km e il cielo rimane limpido, regalando una notte di tranquillità. In sintesi, Monaco sperimenta temperature tra 23 e 27 gradi, venti lievi e nessuna pioggia per tutta la giornata. In sostanza, Milano, alto termico con cielo variamente coperto. La mattina a Milano si avvia a 19 gradi, vento quasi inesistente di 3 km e cielo parzialmente velato. Ma senza precipitazioni, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso della mattinata le temperature salgono gradualmente, raggiungendo i 22 gradi verso le 10 e i 23 gradi a mezzogiorno, con venti deboli di 4-5 km, sempre senza pioggia. Il pomeriggio si riscalda notevolmente, culminando a 29 gradi alle 16, con il vento da est sud-est a 6 km di ora e il cielo che si schiarisce verso un sereno con leggere velature. La sera la temperatura si attesta intorno ai 27-28 gradi, il vento resta lieve a 5-7 km e le precipitazioni rimangono assenti. Durante la notte la temperatura scende a 25 gradi, il vento si riduce a 3-4 km e il cielo rimane per lo più sereno, garantendo una notte asciutta. Poi, in sintesi, Milano vive una giornata con temperature comprese tra 19 e 29 gradi, venti deboli e senza piogge. Editoriale Matthew di Rachel. Il caldo è una scusa o il termometro è rotto? Oggi a Milano si prevedono 29 gradi nel pomeriggio, e puntuali arrivano meteorologi e scienziati ad ammonirci cambiamento climatico. Davvero il sole di Milano ha deciso di fondere l'asfalto perché la terra sta scaldandosi. È un po' comico pensare che un termometro abbia deciso di prendere una pausa caffè, lasciarci con un misero 29 al posto dei 40 attesi. E poi a Parigi 23 gradi nel pomeriggio sembrano quasi un invito a sospendere la vita e passare la giornata in un caffè. Ma subito dopo gli esperti brandiscono la parola cambiamento climatico, come fosse la bacchetta magica di ogni minima variazione. Davvero? O forse il sole è solo più generoso oggi? Noi siamo tutti un po' troppo inclini a incolpare il clima per ogni buona scusa di intemperie? Con del giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose, il tempo è la luce che filtra tra le nuvole di Parigi, Monaco e Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è caldo a Milano, freno a Monaco e mite a Parigi? Zhao Zhu concluse, il tempo è ciò che percepisci, non ciò che la scienza proclama. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: Lunedì 21 settembre, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news. La base dell'elicottero della Sûreté Civile di Cannes ha un nuovo comandante. Gli equipaggi intervengono soprattutto per i soccorsi in montagna, ma anche in mare e nelle emergenze particolari. Durante l'estate sono state effettuate 138 operazioni di soccorso nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Gli interventi hanno permesso di portare in salvo complessivamente 157 persone. La Prefettura delle Alpi Marittime sottolinea il lavoro quotidiano di tutti i servizi impegnati nella sicurezza della popolazione. Questa sera, lunedì 21 settembre, Villefranche-sur-Mer ospita un concerto gratuito della banda delle forze navali statunitensi in Europa e Africa. L'appuntamento è alle 19.30 in Place Amélie Polonny, organizzato dall'associazione Les Américains in collaborazione con la Sesta Flotta. Prima del concerto, alle 19, è prevista una grande parata musicale con partenza dalla cittadella. I musicisti attraverseranno la città vecchia passando per Rue du Poilu e Quai Coubert, una serata dedicata all'amicizia storica tra Villefranche-sur-Mer e la Marina degli Stati Uniti d'America. Il Monaco Yacht Show si svolgerà da mercoledì 23 a sabato 26 settembre e il governo del Principato consiglia di utilizzare i trasporti pubblici. Treni e autobus ZOO sono indicati come le soluzioni più pratiche nei giorni di maggiore affluenza. All'interno di Monaco gli autobus della CAM saranno gratuiti fino al 30 settembre. Chi arriverà in automobile potrà utilizzare il parcheggio relais delle Salines all'ingresso del Principato, evitando il traffico del centro. È inoltre possibile prenotare online il posto auto anche per più giorni con accesso al porto di Monaco tramite autobus o a piedi. Usate il sito ufficiale dei parcheggi di Monaco per prenotare, perché non mancano le truffe online, come abbiamo già segnalato in passato sulle pagine di radionizza.it. Il principe Alberto II di Monaco sarà oggi e domani in visita in quattro comuni delle Alpi Marittime legati storicamente alla famiglia Grimaldi. La prima tappa sarà Aiglun, dove visiterà il castello troglodittico interessato da un progetto di valorizzazione sostenuto dal sovrano. Nel pomeriggio Alberto II sarà a Puget-Théniers, dove visiterà il complesso sportivo che porterà il suo nome e alcuni luoghi del patrimonio locale. La giornata si concluderà a Breuil, mentre domani il principe tornerà nel paese prima di proseguire per Villars-sur-Var. La visita rientra negli incontri del sovrano con i territori francesi che conservano legami storici con la dinastia dei Grimaldi. La meteo di lunedì 21 settembre, sole e venti deboli in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa 20 gradi, le massime ancora elevate per la stagione. Nizza e Monaco 30 gradi, quelli percepiti, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi. Per quanto riguarda l'almanacco, personaggi illustri nati il 21 settembre 1947, Stephen King, scrittore statunitense. 1937, tra i fatti storici accaduti il 21 settembre, viene pubblicato Lo Hobbit di Tolkien, il primo libro ambientato nel mondo narrativo che avrebbe poi compreso anche Il Signore degli Anelli. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
3: Bergamo. Una coppia si appresta a partire per le vacanze con un mezzo di trasporto molto particolare.

0: Diesel ormai a 2,41 euro a litro. Caso Sapien, France Inter, la prima rete radiofonica pubblica francese, privatizzata dalla sinistra. Economia, crescita zero, debito record, disoccupazione. E i talebani battono Ed Sheeran. Benvenuti a Il Notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per lunedì 21 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Rubarsotti, da Parigi, Rachel Costa. Il prezzo del gasolio ha superato il record precedente, attestandosi a 2,41 euro al litro in media nella giornata di domenica, secondo un'analisi dei dati pubblici realizzati dalla FP. Il valore medio è stato calcolato a partire da quotazioni di oltre 8.700 stazioni di servizio riportate dal sito del Ministero dell'Economia. Possiamo confermare per osservazione diretta che questi sono i numeri quando il gasolio è disponibile. E questo, ma soprattutto la benzina normale Super SP95, è spesso indicata col prezzo 9999, che vuol dire è terminata. In risposta all'aumento, il governo ha annunciato l'organizzazione lunedì di una riunione d'emergenza. Le fonti indicano che verrà discussa l'estensione o l'incremento della Prime Grande Viaggiatori, un contributo mensile di 100 euro destinato a lavoratori che percorrono più di 30 km al giorno per raggiungere il luogo di lavoro. Attualmente 1,5 milioni di persone su 3 milioni di potenziali beneficiari hanno già presentato domanda. Il presidente Macron, in visita a Saint-Pierre et Miquelon, ha riconosciuto che il mercato globale del petrolio è sotto pressione, citando la diminuzione della produzione proveniente dal Golfo Persico e le recenti interruzioni di Trans Pipeline, che hanno ridotto a meno della metà l'esportazione rispetto al normale. A quanto abbiamo sentito ieri, in realtà c'è anche il problema delle raffinerie russe che vengono colpite dai ucraini con i soldi che vengono mandati dall'Europa. Passiamo all'affare Sapien. Si tratta di un editorialista che France Info aveva annunciato di introdurre nel proprio palinsesto qualche settimana fa, ed è un editorialista non considerato di sinistra. Questo quanto riporta Le Figaro, certamente non un quotidiano militante o di parte. Stéphane Azzari denuncia, questo è l'articolista, che la recente decisione della direzione di Radio France di cancellare l'editoriale di Sapien, ex giornalista dell'Opinion, Le Parisien e Le Figaro, rivela una grave incapacità di far rispettare le norme legali che vincolano un servizio pubblico. Un canale finanziato dal contribuente non dovrebbe diventare uno strumento di una minoranza politica, ma restare apertamente al servizio di tutti i cittadini. Il cronista ricorda che già nel 2020 il sociologo Geoffrey de Lagsnier, ospite su France Inter, aveva criticato il paradigma del dibattito pubblico, umiliando la stazione per aver evitato ogni forma di censura. Tuttavia, Azzairi sostiene che l'antenna, in modo francese di dire la stazione, ha continuato ad accogliere opinioni estremiste, citando un'intervista che ha interpretato gli attentati dell'11 settembre come la più classica teoria del complotto. Un altro attivista che ha definito Massu un movimento di liberazione, un comico che ha incitato alla lotta armata in caso di vittoria di Marine Le Pen, un performance con tendenze salafiste. Secondo l'autore, la vera prova di privatizzazione è la pressione esercitata dalla direzione per limitare la durata dell'editoriale settimanale dedicato a Sapien, una figura che aveva criticato le interferenze sindacali su France Inter. La censura di quell'intervento è, a suo avviso, l'ultimo capitolo di una serie di interventi che mostrano come la sinistra stia trasformando la radio pubblica francese in un palcoscenico di propaganda partigiana a discapito del pluralismo e della missione del servizio pubblico. Al-Zairi conclude che l'intera vicenda Sapien è una dimostrazione che il modello di gestione attuale ha già privatizzato de facto France Inter, affidandola a una visione ideologica ristretta piuttosto che un equilibrio democratico. In quanto ascoltatori abbastanza affezionati di France Info, che è la sorellina All News di France Inter, possiamo confermare che ci sono molti giornalisti che sono di parte in una maniera assolutamente chiara e senza scrupoli. Altri giornalisti sono invece molto corretti. Diciamo che il tono generale della radio di Stato francese non si può certamente dire che sia al centro. Intanto l'economia francese si trova in una condizione precaria a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, mentre il governo si prepara a presentare il bilancio 2027 con l'obiettivo di risparmiare 54 miliardi di euro. I principali indicatori mostrano un quadro negativo: il deficit gira attorno al 5% del PIL, il debito pubblico ha raggiunto un livello storico, i tassi di interesse sono ai massimi da 20 anni, la crescita è stagnante, l'inflazione riprende a salire e la disoccupazione supera ormai l'8%. La crescita economica è quasi ferma, il PIL è stato nullo. Questo è un modo di dire che i giornalisti hanno adottato da un po' di tempo e che troviamo assolutamente assurdo. Il crescita del PIL è nulla, non il PIL è nulla. direi più del nulla. Il primo trimestre è addirittura retrocesso dello 0.2%, meno 0.2%. Nel 2025 la variazione è stata dello 0.8 contro l'1.5 della zona euro, dove l'Irlanda ha registrato più 8 e l'Italia 0.5. Il debito pubblico ha toccato i 3.536 miliardi di euro, pari a 117.5% del PIL, valore paragonabile a quello del 2021. La crescita è stata alimentata dalle spese per la crisi sanitaria, i sussidi di disoccupazione, le misure energetiche e i programmi di sostegno alle famiglie durante la guerra in Ucraina. Non capiamo questa frase, che viene per la cronaca da ancora una volta France Info. L'inflazione, dopo una forte corsa nel 2022-2023, è scesa solo allo 0.9 nel 2025, ma è risalita al 2.4% ad agosto, alimentata soprattutto dal rialzo dei prezzi dei carburanti. Il tasso di disoccupazione è ritornato a salire e il saldo commerciale resta negativo. Il deficit è sceso a 64.9 miliardi di euro rispetto ai 159 del 2022, ma è ancora superiore ai 6.8 del 2019. Le importazioni superano le esportazioni e il divario con la Cina si è allargato a 50 miliardi di euro nel 2025 contro i 32 del 2019. E prima di dare la parola a Rachel, vogliamo leggere l'editoriale di Really Certain su Substack, intitolato «I talebani vincono contro Ed Sheeran». L'editorialista dice: «Ho ammirato la disponibilità di Ed Sheeran a ignorare le pressioni affinché prendesse posizioni su Gaza. Il suo silenzio sulla questione rappresentava ai miei occhi un'indipendenza dalla massa che mi sembrava rara. Ora l'artista ha ceduto e abbiamo l'ennesimo esempio di qualcuno che si piega sotto la pressione a prendere una posizione pubblica. Ciò che più intensamente non si può sopportare delle persone che vivono con fervore morale è la loro arroganza implicita. Pretendono che tu ti allini alla loro opinione sulla situazione X, ma se accetti anche la mia autorità nel giudicare te. Per me, dice l'editorialista, questo modo di appropriarsi della coscienza altrui è simile alla forma di abuso che si verifica a porte chiuse in certe relazioni quando una delle due persone plasma l'altra fino a farle perdere le proprie individualità e a trasformarle in un semplice appendice dell'abusante. Il diritto a una vita anteriore, indipendente, per me è fondamentale. Non mi importa affatto di che pensa di Shireen su qualsiasi argomento, mi importa invece che sembri essere stato messo sotto pressione fino a parlare. Hanno fatto del suo accordo con loro una condizione per essere trattato con rispetto. La sua posizione precedente, quella di voler rimanere pubblicamente apolitico, ricordiamo che la questione era la dichiarazione senza motivo in effetti di un suo musicista che Gaza deve essere libera, la sua posizione era quella di voler rimanere apolitico ed era sostenibile. Questa bufera sarebbe passata, ma lui non ha avuto il coraggio di portarla fino in fondo. Così l'Inquisizione vince ancora una volta. Lo vediamo continuamente. I fanatici esprimono la loro disapprovazione nei confronti di qualcuno, quella persona si scusa, spesso per qualcosa che non costituisce neppure una colpa. I talebani vengono incoraggiati a fare ancora di più. Questo non finirà finché un numero maggiore di persone non eserciterà il proprio diritto all'indipendenza. E ora sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: To reality, Rachel, la Francia in bilico tra grandiosità e improvvisazione. Il nuovo budget 2027 è presentato come una marcia trionfale verso la sobrietà, ma i numeri urlano il contrario: deficit al 5%, debito record sopra il 117% del PIL e tassi di interesse che fanno invidia alla Grecia. Davvero ci crediamo che una promessa di 54 miliardi di risparmi possa risanare un fiume in piena? O è solo l'ennesimo trucco da preparare la nave mentre è ancora in mare, con la carta di credito della nazione? La crescita è così a tone che sembra una pausa caffè, prolungata a zero nel secondo trimestre 2026, 0,2% nel primo trimestre e una previsione di appena 0,5% per l'anno. Mentre le altre economie europee si concedono anche solo un sorriso di crescita, Francia fa la fila dietro la retroscena della guerra, dove cani culi e della secca. È davvero strano che, nonostante le cause esteriori, il governo si estimi a parlare di ripresa come se fosse una commedia hipster. E l'inflazione, dopo il calo post-pandemia, è tornata a farci sentire il caldo dei prezzi, soprattutto sui carburanti. Con un tasso del 2,4% a agosto, la gente si chiede se il contenimento sia più un'etichetta di marketing che una realtà tangibile. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione risale a 8,3%. e i giovani sembrano aver trovato un nuovo hobby, cercare lavoro. È curioso come il presidente Macron abbia trasformato la legge per il pieno impiego in una fonte di nuovi disoccupati. Fine. La bilancia commerciale appare come una barzelletta, deficit in calo, ma ancora di miliardi, dipendenza dalla Cina che cresce come una pianta infestante. E la Francia riesce a vendere aerospazio e profumi, ma continua a comprare più di quanto venda. Ci chiediamo se il vero problema sia la gestione, o semplicemente l'incapacità di smettere di sognare una grandezza che non c'è più. Sintesi. Il budget è un libro di promesse con le pagine già segnate dal fallimento. Quando giorno, Marco Maestro, se il deficit è sempre al di sopra del 5% e la crescita è nulla, quale giro di bicicletta dovrebbe fare il governo per non cadere nel fosso della bancarotta? Il governo dovrebbe pedalare sulla ruota del risparmio, ma con i freni bloccati dalla spesa pubblica, arriverà sempre più veloce verso la stessa buca, Monaco. E se aggiungiamo le alte imposte sui cittadini, non causerà forse una rivolta che spegnerà le luci del palazzo? Maestro, la rivolta nasce quando chi paga i conti non vede più il conto in rosso. La verità è che la luce più forte è quella che brucia il portafoglio. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 21 settembre 2026. 11.575. Il debito pubblico francese supera il 119% del PIL. Allarme per l'eurozona. L'agenzia di rating europea Scope Ratings ha deciso di abbassare la nota di credito della Francia da tripla A+, a seguito dell'aumento del deficit al 5% del prodotto interno lordo. Prospettive di un debito che dovrebbe raggiungere il 121,7% del PIL entro il 2027 ha innescato timori. Sostenibilità delle finanze pubbliche francesi. Il governo di Macron dovrà ora confrontarsi con una pressione crescente dei mercati e dei partner europei per attuare riforme di bilancio più rigorose. Germania pronta a riavviare la fornitura di gas russo. Audi guida il dibattito. Il governo tedesco, che aveva già ridotto la dipendenza dal gas russo, ha tolto la possibilità di rendere l'importazione in vista di un possibile calo di approvvigionamento. Il partito di estrema destra, AfD, ha già iniziato a negoziare con Mosca per garantire nuove forniture, suscitando preoccupazioni tra i paesi della NATO. Gli esperti avvertono che un ritorno al gas russo potrebbe indebolire gli sforzi dell'Unione Europea per la transizione energetica. Trump lancia una forza per l'intelligenza artificiale e promette nuove nomine. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di un organismo federale dedicato alla sicurezza dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di preservare la competitività americana di fronte a Pechino. Tra i primi nomi scelti, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, è stato descritto come principale alleato di Trump nella discussione sulla normativa AI. La mossa arriva mentre le grandi aziende tecnologiche sono sotto pressione per regolare l'uso dei modelli generativi. Gli Stati Uniti mettono in guardia i viaggiatori sul Medio Oriente a causa delle tensioni con l'Iran. Il Dipartimento di Stato americano ha aggiornato la sua raccomandazione di viaggio, invitando i cittadini a evitare i paesi del Medio Oriente finché la situazione con Teheran rimane instabile. L'avvertimento è stato emesso dopo le minacce di ritorsioni da parte dell'Iran. Hanno aumentato le preoccupazioni per la sicurezza dei voli e dei viaggiatori. Le ambasciate statunitensi hanno inoltre intensificato le operazioni consolari per assistere i cittadini in zona. Jensen Huang di Nvidia diventa la spalla di Trump nella difesa dell'intelligenza artificiale. Il fondatore di Nvidia ha incontrato il presidente per discutere le misure di sicurezza da adottare nei data center che alimentano i modelli di intelligenza artificiale. Huang ha difeso la necessità di investimenti in hardware più efficiente per prevenire eventuali usi malevoli della tecnologia. Il presidente ha accolto le proposte, indicando la volontà di creare standard nazionali per la gestione dei rischi dell'AIA. E TrotsOS scendono. Il mercato globale del petrolio ha registrato un calo dei prezzi, con il Brent che ha toccato i $71 al barile, a causa di un'offerta superiore alle previsioni. Le autorità saudite hanno confermato che le esportazioni sono rimaste elevate, riducendo le pressioni di rialzo dei prezzi. Gli analisti prevedono che la stabilità dei flussi di approvvigionamento possa mantenere la tendenza al ribasso nei prossimi mesi. OpenAI prevede un consumo di cassa quasi 280 miliardi di dollari entro la fine del 2030. Con un rapporto interno, la società di intelligenza artificiale ha rivisto a rialzo le proprie previsioni di spesa, stimando un deficit di quasi 280 miliardi di dollari entro il 2030. La crescita dei costi è attribuita all'espansione della capacità computazionale e all'acquisizione di talenti specializzati. Gli investitori stanno monitorando attentamente la capacità dell'azienda di generare entrate sufficienti a coprire il massiccio burn rate. Nvidia finanzia il settore dei data center con un'obbligazione convertibile da 3,7 miliardi di dollari. Il produttore di chip ha lanciato un'offerta obbligazionaria convertibile con un tasso del 2,875%, destinata a sostenere la crescita dei data center alimentati da intelligenza artificiale. Capitale raccolto servirà a potenziare le strutture di calcolo ad alta densità, tenute cruciali per mantenere la leadership di Nvidia nel mercato AI. Gli investitori hanno accolto positivamente l'emissione, vedendola come segnale di fiducia nelle prospettive a lungo termine del settore. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 21 settembre 2026. Parigi. Giornata serena con leggere variazioni di temperatura. La mattina Parigi si presenta a 14 gradi con cielo quasi limpido e una leggera brezza di 10 km fa. Nessuna traccia di pioggia secondo l'esperto Regis Kerbet. Nel pomeriggio il termometro sale a 23 gradi, il sole filtra tra poche nuvole e il vento resta moderato, oscillando tra 10 e 25 km/h, senza alcuna minaccia di precipitazione. L'aria resta piacevole e implica un indice UV moderato. La sera si abbassa a 20 gradi, il cielo rimane poco nuvoloso, il vento si mantiene intorno ai 10-25 km/h e non ci sono rischi di pioggia. Durante la notte la temperatura tocca i 15 gradi, il vento è quasi fermo a 15 km e il cielo resta sereno, garantendo una notte fresca e asciutta. In sintesi, Parigi godrà di una giornata asciutta, con temperature comprese tra 14 e 23 gradi e venti leggeri. Monaco Monte Carlo. L'alba mediterraneo e cielo quasi turchese. Al sorgere del sole, Monaco accoglie i residenti con 23 gradi. Vento leggero tra 10 e 15 km e un cielo leggermente velato, ma senza alcuna pioggia in vista. Pomeriggio porta il picco della giornata con 27 gradi, percepiti addirittura a 34 gradi. E il vento rimane costante intorno ai 10 km/h, garantendo un bel tempo poco nuvoloso. La sera l'atmosfera si mantiene a 23 gradi, con una brezza di 15 km al cielo ancora privo di precipitazioni. La notte la temperatura scende a 22 gradi, il vento si affievolisce a 10 km e il cielo rimane limpido, regalando una notte di tranquillità. In sintesi, Monaco sperimenta temperature tra 23 e 27 gradi, venti lievi e nessuna pioggia per tutta la giornata. In San Milano, alto termico con cielo variamente coperto. La mattina a Milano si avvia a 19 gradi, vento quasi inesistente di 3 km e cielo parzialmente velato. Ma senza precipitazioni, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso della mattinata le temperature salgono gradualmente, raggiungendo i 22 gradi verso le 10 e 23 gradi a mezzogiorno, con venti deboli di 4-5 km, sempre senza pioggia. Il pomeriggio si riscalda notevolmente, culminando a 29 gradi alle 16, con il vento da est sud-est a 6 km di ora e il cielo che si schiarisce verso un sereno con leggere velature. La sera la temperatura si attesta intorno ai 27-28 gradi, il vento resta lieve a 5-7 km e le precipitazioni rimangono assenti. Durante la notte la temperatura scende a 25 gradi, il vento si riduce a 3-4 km e il cielo rimane per lo più sereno, garantendo una notte asciutta. Sintesi, Milano vive una giornata con temperature comprese tra 19 e 29 gradi, venti deboli e senza piogge. Editoriale Matthew di Rachel. Il caldo è una scusa o il termometro è rotto? Oggi a Milano si prevedono 29 gradi nel pomeriggio e puntuali arrivano meteorologi e scienziati ad ammonirci cambiamento climatico. Davvero il sole di Milano ha deciso di fondere l'asfalto perché la terra sta scaldandosi. È un po' comico pensare che un termometro abbia deciso di prendere una pausa caffè e lasciarci con un misero 29 al posto dei 40 tesi. E poi a Parigi 23 gradi nel pomeriggio sembrano quasi un invito a sospendere la vita e passare la giornata in un caffè. Ma subito dopo gli esperti brandiscono la parola cambiamento climatico, come fosse la bacchetta magica di ogni minima variazione. Davvero? O forse il sole è solo più generoso oggi? Ne siamo tutti un po' troppo inclini a incolpare il clima per ogni buona scusa di intemperie? Con del giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose, il tempo è la luce che filtra tra le nuvole di Parigi, Monaco e Milano. Il monaco replicò, allora il tempo è caldo a Milano, Breno a Monaco e mite a Parigi? Zhao Zhu concluse, il tempo è ciò che percepisci, non ciò che la scienza proclama. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Lunedì 21 settembre, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news. La base dell'elicottero della Sûreté Civile di Cannes ha un nuovo comandante. Gli equipaggi intervengono soprattutto per i soccorsi in montagna, ma anche in mare e nelle emergenze particolari. Durante l'estate sono state effettuate 138 operazioni di soccorso nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Gli interventi hanno permesso di portare in salvo complessivamente 157 persone. La Prefettura delle Alpi Marittime sottolinea il lavoro quotidiano di tutti i servizi impegnati nella sicurezza della popolazione. Questa sera, lunedì 21 settembre, Villefranche-sur-Mer ospita un concerto gratuito della banda delle forze navali statunitensi in Europa e Africa. L'appuntamento è alle 19.30 in Place Amélie Polonny, organizzato dall'associazione Les Américains in collaborazione con la Sesta Flotta. Prima del concerto, alle 19, è prevista una grande parata musicale con partenza dalla cittadella. I musicisti attraverseranno la città vecchia passando per Rue du Poilu e Quai Coubert, una serata dedicata all'amicizia storica tra Villefranche-sur-Mer e la Marina degli Stati Uniti d'America. Il Monaco Yacht Show si svolgerà da mercoledì 23 a sabato 26 settembre e il governo del Principato consiglia di utilizzare i trasporti pubblici. Treni e autobus ZOO sono indicati come le soluzioni più pratiche nei giorni di maggiore affluenza. All'interno di Monaco, gli autobus della CAM saranno gratuiti fino al 30 settembre. Chi arriverà in automobile potrà utilizzare il parcheggio relais delle Salines all'ingresso del Principato, evitando il traffico del centro. È inoltre possibile prenotare online il posto auto anche per più giorni, con accesso al porto di Monaco tramite autobus o a piedi. Usate il sito ufficiale dei parcheggi di Monaco per prenotare, perché non mancano le truffe online, come abbiamo già segnalato in passato sulle pagine di radionizza.it. Il principe Alberto II di Monaco sarà oggi e domani in visita in quattro comuni delle Alpi Marittime legati storicamente alla famiglia Grimaldi. La prima tappa sarà Eglun, dove visiterà il castello troglodittico interessato da un progetto di valorizzazione sostenuto dal sovrano. Nel pomeriggio Alberto II sarà a Puget-Thignier, dove visiterà il complesso sportivo che porterà il suo nome e alcuni luoghi del patrimonio locale. La giornata si concluderà a Breuil, mentre domani il principe tornerà nel paese prima di proseguire per Villars-sur-Marne. La visita rientra negli incontri del sovrano con i territori francesi che conservano legami storici con la dinastia dei Grimaldi. La meteo di lunedì 21 settembre, sole e venti deboli in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa 20 gradi, le massime ancora elevate per la stagione. Nizza e Monaco 30 gradi, quelli percepiti, Cannes e Saint-Tropez 28 gradi. Per quanto riguarda l'almanacco, personaggi illustri nati il 21 settembre 1947, Stephen King, scrittore statunitense. 1937, tra i fatti storici accaduti il 21 settembre, viene pubblicato Lo Hobbit di Tolkien, il primo libro ambientato nel mondo narrativo che avrebbe poi compreso anche Il Signore degli Anelli. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.
1: Tof. Tof. Tof.
2: Il paese in una fase delicata.
1: Tof. Tof.
2: Sì, in un periodo di transizione.
1: Tof.
2: Blim blom. Oggi al Parlamento. Una mozione. L'avversario si alza e mette lì la sua. Una differenza leggerissima. E ta ta ta ta ta ta ta. Dopodiché tutti al tennis. Tof. Tof. Sì. Giocano tutti al tennis. E qui mi incazzo.
3: Sì, perché gli piacciono tutte le stesse cose, mica per altro.
2: E i gusti sono tutto. C'è chi gioca a tennis e c'è chi gioca a calcio.
3: Certo,
2: la vera cortina di ferro è lì, nei gusti. Le questioni ideologiche. Roba da ridere fra gusti uguali. I gusti sono la vera sostanza politica. E loro hanno scelto il tennis. Belli, puliti, tutti bianchi, impostato il rovescio, bello, la volée. Ma giocate al calcio, deficienti! Ci cago io sulla vostra terra battuta! È la rivincita estetica del giocatore di calcio! Tutte le notti me la sogno. Chiudo gli occhi. Un film. Valle Verde, meraviglioso. Campi da tennis, sole, tof, tof, un film, Buñuel regista, si alza in volo un branco di mucche, lui può, e su quei bellissimi ragazzi abbronzati, dalle mandibole giuste, dai denti bianchi, su quelle signore assolutamente belle, ma così assolutamente da non arrapare nessuno. Su quei signori eleganti e raffinati, su quelle signore da piccoli cagnolini, sulle Adidas, sulle magliette con coccodrillino, sugli arbitri con la R francese, 40-30, tof, tof, parità, tof, e le mucche, parità. Niente, un sogno, tutto pulito, i miracoli non li fa neanche Buñuel, e il tennis avanza e i coccodrillini dilagano, perché è giusto espandere le cose. Così si corre con la stessa maglietta. E il tennis avanza e non risparmia nessuno. E ora in tutte le fabbriche ci sono i campi da tennis. E si capisce chiaramente che è la base che ha imposto i suoi gusti, praticamente la proletarizzazione. Hop, bella palla. Grazie, scusa, siamo anche educati, eh? Hop, scusa, ma giocate al calcio, deficienti! Ma che? Hop, scusa, bellissima la volée vincente nel tornitore Brambilla! Hop, scusa un cazzo! Intendiamoci, non ce l'ho mica con Guidoddo io! Ma perché i figli di Rizzoli non giocano al calcio? Perché non abbiamo imposto i nostri gusti? Ecco, Agnelli centravanti del Torino e Andreotti al Giro d'Italia. Questa è la proletarizzazione. Devo aver detto una cazzata. Sì, lo so che nei gusti non c'è più lo scontro frontale. Ma allora dov'è? Bisognerà pur decidere. O avere dei nemici o giocare.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici.

Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Thank you.
1: Brr. Ah, ouais. Elle faisait

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: feelings. Like,
1: no, you know,

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 飞机让我露出老手 Lady for sure。
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi abbiamo una band che si è formata a maggio 2024 a Comacchio. Loro sono gli Iron Punch. Propongono un heavy metal dalle sonorità molto trash. Inizialmente suonano cover del thrash metal per poi cominciare a scrivere canzoni inedite. Quali sono le tematiche dei loro brani? Guerra, temi sociali, mitologia, tutto questo fuso con sonorità e riff veramente forti, decise, riecheggianti, dei riff veramente pieni di energia. Io direi di andare a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi sono in compagnia di una giovanissima band di Comacchio dal nome Iron Punch. Abbiamo qui con noi
3: Martina Donati,
4: Fabio Ferroni.
2: Oltre a voi due, gli Iron Punch, chi sono?
3: Samuele Macica e Vittorio Donati, rispettivamente chitarra solista e basso.
2: Beh, quartetto di quelli.
3: Esatto.
2: Ricordiamo il genere che fate voi?
3: Thrash metal.
2: Bene, allora cominciamo dalle basi. Come vi siete conosciuti, insomma, cioè dov'è nato il fulcro degli Iron Punch, anche il nome magari anche.
4: Noi due più Vittorio, bassista, e andiamo nella stessa scuola di musica a Comacchio, di cui abbiamo anche lo stesso insegnante, cui due anni fa ci aveva proposto un progetto, una musica di insieme, che poi si è trasformata in realtà in una band. Il nome, nulla di particolare, semplicemente volevo, mentre tutti e tre cercavano comunque di trovare un nome abbastanza cattivo, mi è venuto in mente questo qui, che all'inizio doveva essere Metal Fist, ma esisteva già, e allora ho cambiato un po' le parole, è venuto fuori questo, allora è piaciuto.
2: E
4: sì, non ha nessun significato particolare.
3: Poi tra le varie, questa è stata una conseguenza che è venuta dopo, abbastanza divertente, ovvero che lui fa Ferroni di cognome, detto Ferro, in inglese Iron, e quindi senza volerlo.
2: Iron Man era già occupato e siamo andati su Iron Punch. Vista la vostra giovane età, mi incuriosisce sapere, anche se immagino, ho visto un po' il vostro vestiario, immagino, però faccio lo stesso anche. Ditemi un po' di band che vi hanno sicuramente influenzato, magari, e se avete anche una in particolare e magari qualche album da consigliare, insomma.
3: Allora, tra le nostre principali influenze sicuramente ci sono le prime band thrash metal della Bay Area, e se dovessi citare dei gruppi in particolare direi Exodus, sicuramente i primi Exodus, anche un po' Metallica e Municipal Waste, anche se sono una band comunque più recente, però sicuramente fa parte delle nostre influenze, ecco.
2: Immagino i primi album di Metallica, allora.
3: Sì, primi album, Kill Em All, Ride the Lightning, più che altro.
4: Io ho iniziato ad ascoltare metal un po' più sul, non subito thrash, ma più doom, quindi non so, Typo Negative, Candlemass, poi ovviamente anche io thrash, adesso in particolare adesso sto per le Motley Crue, che non l'avrei mai detto, a me non mi è mai piaciuto quel genere, esatto. Però
2: mi lì colpisce sempre.
4: Esatto. In questo periodo sì, particolarmente loro anche.
2: Nomi di primi ordini. Però ragazzi, siamo qui per gli Iron Punch, non per farmi lì e soci. Veniamo a noi ragazzi, vediamo agli Iron Punch. Qual è il brano che volete presentare quest'oggi? Naturalmente il titolo, ma soprattutto il messaggio che ha questo brano, il testo, chi l'ha scritto, l'arrangiamento, tutto ciò che coinvolge questo brano.
3: Allora, questa sera presenteremo il nostro secondo brano che abbiamo scritto, Massacre in Egyptus, che è in uscita. E parla, diciamo, di un po' di temi diversi. Abbiamo scritto insieme il testo, l'idea è venuta, diciamo, un po' da tutti. E principalmente parla di mitologia, come si può capire dal titolo, egizia. E in particolare si concentra sul tema della punizione, della malvagità, diciamo, inteso come sostanzialmente qualsiasi cosa che magari ci viene da pensare nella vita, ok, abbiamo fatto questa cosa di male, ci tornerà indietro prima o poi.
2: Il karma.
3: Esatto, e abbiamo collegato questa cosa con un po' la punizione divina, la mitologia, cose così, e è venuto fuori una cosa, diciamo, particolare, o se posso definirla così, ecco.
4: Sì, è un po' più fuori dal normale del trash. Abbiamo aggiunto, appunto, io essendo abbastanza fan del doom, ho voluto metterci la mia parte iniziale un po' doom, che alla fine siamo riusciti comunque a collegare col resto. A me è venuta fuori una roba molto carina, anche lunga per il genere che facciamo, secondo me comunque abbastanza, una canzone abbastanza lunga. Per appunto il testo ho fatto tutti quanti bene o male insieme, il riff principale, diciamo, io ce l'avevo da tempo prima che iniziasse la band, che come tante volte succede, te lo tieni lì, poi quando è venuta fuori la possibilità, l'occasione, si è riusciti a metterla in mezzo.
2: Lo peschi buono, insomma.
4: Esatto.
2: Ascoltate, chi cerca il gruppo Iron Punch, dove vi trova a livello di social, anche per piattaforme digitali, se avete anche YouTube, c'è qualsiasi tipo di social che avete, ditelo.
3: Allora, ci trovate su Instagram, ironpunch.band, mi pare, o Iron Punch Band,
4: senza
3: comunque
4: punto.
3: Iron Punch Band, su YouTube, anche su YouTube e su tutte le piattaforme digitali per quanto riguarda la nostra musica, Spotify, Apple Music, qualsiasi tipo di piattaforma.
4: Comunque su Instagram appunto c'è il link che poi ti porta a tutti gli altri link, quindi YouTube, Spotify, eccetera.
2: Bene, vista la giovane età vi faccio due domande che è d'obbligo. E la prima è il messaggio che volete portare nella musica, qual è? E secondo, dove vedremo gli Iron Punch tra 5 anni?
3: Allora, sicuramente le nostre canzoni parlano molto di temi di attualità, guerra, politica, ingiustizie sociali, anche cose, diciamo, che riguardano noi personalmente, appunto per la nostra giovane età. Ad esempio, abbiamo scritto un brano che riguarda la corruzione del sistema scolastico italiano e come spesso, diciamo, ci capita di sentirci dei numeri senza, diciamo, un valore soggettivo ma più che altro oggettivo per quanto riguarda l'andamento scolastico. E è un tema che appunto a noi sta molto a cuore, essendo che lo viviamo tutti i giorni in prima persona, e sicuramente quindi sì, vogliamo portare un messaggio di, come posso dire, ribellione verso alcune cose che non ci piacciono, diciamo, del sistema. E tra 5 anni noi spereremmo di trovarci da qualche parte di bello, insomma, di poter proseguire bene nella nostra carriera, insomma, di...
2: Beh, ragazzi, non fermatevi, per nessuna ragione al mondo non fermatevi. Direi che qui da Mondo Live, da TV è tutto. Marco Weiss e gli Iron Punch, Stay Rock.

0: Grazie.
1: Vi sono piaciuti gli Iron Punch? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

I'd been trained any right. I would spend most of my day

0: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Wave.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. Yeah.

inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Touraie. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, magra, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti mai di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che trasforma il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono le più pericolose. O di una donna capace di

0: stare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami oppure no, da una donna così non si torna indietro. Mai.
1: Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Carvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan in my mind.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Centrale Milano. Un treno di musica.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrato nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

prossimo Italian Groove, ore tempo di suoni e sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben sintonizzati, ben ritrovati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno settimanalmente un'ora con queste puntate in cui ogni settimana ho la playlist tra le mani. Sì, stavo dando una sbirciata poco fa. In ogni puntata vi faccio così conoscere tanti nomi nuovi della scena italiana. Posso tranquillamente anticiparvi che c'è un po' di tutto a livello di good vibes, quindi una puntata assolutamente da non perdere, da seguire da qui fino alla fine, fino appunto al termine di questa ora. In apertura vi do subito il mio contatto social per contattarci, per vivere una bellissima interazione durante questa diretta. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, SLY. Mentre ora cominciamo così questo bel viaggio nella scena italiana. Cominciamo suonando le prime good vibes di Italian Groove.

su Centrale Milano. Abbiamo cominciato questa puntata di Italian Groove proponendo questo mix di suoni tra nu jazz e afrofunk, quelli proposti dal grande esperto di Good Vibes, musicista DJ italiano Gerardo Frisina. Per conto della Schema Records e in particolar modo durante l'estate, nel mese di giugno, lui ha pubblicato due singoli. Uno di questi si intitola Duala, traccia che ha aperto così questa puntata nuova di Italian Groove, che prende poi il nome dalla città africana Douala e rende poi omaggio appunto alle sonorità afrofunk, quelle più visionarie, e ascoltando per bene questa traccia ci sono tanti richiami dello stile, del mood di Manu Dibango. Bene sintonizzati, ben ritrovati all'interno di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo a produzioni italiane, Italian Groove. In apertura vi do anche un riferimento importante, il gruppo Facebook che prende il nome da questa programmazione musicale, Italian Groove. Iscrivetevi per ricevere ogni giorno le notifiche dei vari aggiornamenti, perché all'interno di questo gruppo trovate tanti riferimenti, le varie messe in onda di ogni puntata, di ogni giorno appunto di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per andare alla scoperta dei tanti artisti italiani che settimanalmente passiamo, e anche i link dei vari podcast delle puntate da riascoltare a vostro piacimento. Quindi frequentate anche il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio all'insegna di sonorità italiane e soprattutto di novità ci fa sentire in apertura questa traccia che si intitola Welcome July, una traccia del produttore, pianista, compositore di origini baresi, si chiama Emanuele Del Carmine. L'11 settembre ha pubblicato per conto appunto della Irma Records questa traccia che sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove. Welcome July, Emanuele Del Carmine.

po' di groove accattivanti sono quelli che abbiamo sentito, Italian Groove, grazie alle produzioni di Sergio Pomante. Noto semplicemente come Pomante, questo progetto solista che è nato qualche anno fa, esattamente nel 2023, grazie alla storica etichetta bolognese, la Irma Records, ha pubblicato già un lavoro e vari singoli. Lui è un bravo musicista, compositore, produttore, ingegnere del suono che arriva dall'Abruzzo, esattamente da Giulianova. È talmente poliedrico e un multistrumentista che è strepitoso poi nelle performance live, dove alterna i vari strumenti, sassofono, pianoforte, batteria, con loop elettronici. Era appunto Pomante, appena ritrovato a Italian Groove. Lasciamo la scena abruzzese e ci spostiamo verso la scena napoletana che frequentiamo tantissimo durante i nostri viaggi all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove, e andiamo a sentire una delle più recenti produzioni del progetto di Pietro Sant'Angelo, noto sassofonista, e con il suo progetto PS5 a maggio ci ha deliziato con questa traccia che è un mix davvero perfetto di suoni jazz, funk e afrobeat. Si intitola Pirrica.

0: Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.

su Centrale Milano state seguendo la programmazione di Italian Groove. C'è tantissima improvvisazione, suoni jazz, musica elettronica e suoni molto particolari nelle varie produzioni, soprattutto quelle che sono state pubblicate di recente dal DJ producer, musicista, compositore Elia Casu, che arriva dalla Sardegna, ma che ha girato il mondo e attualmente risiede in pianta stabile a Istanbul. Ne approfitto per salutare ben volentieri tutti voi che siete sintonizzati e poi lasciatemi salutare già i diversi special friends che mi hanno inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Grazie per alcuni messaggi che ho ricevuto, grazie per ciò che mi chiedete riguardo appunto la programmazione, in particolar modo tutto ciò che abbiamo già sentito nella parte iniziale di questa puntata di Italian Groove. Continuate con questa bellissima interazione non solo durante queste dirette ma anche nei prossimi giorni, per un saluto, per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Il nostro viaggio ci fa rimanere in tema di sonorità che hanno questa bellissima influenza elettronica per sentire questa produzione che è stata tirata fuori nel mese di novembre del 2025 da parte della collaborazione del producer calabrese Pietro Iannuzzi, conosciuto artisticamente come Indian Wells. Ha collaborato con la compositrice, pianista jazz e non solo, ma ultimamente fortemente contaminata da suoni elettronici, e lo si può tranquillamente notare nella sua più recente produzione. Mi riferisco a Closer, sto parlando di Maria Chiara Girò, che insieme ad India Wells sentiamo in questa parte della puntata di Italian Groove con questa traccia che si intitola Nightfall Song.

su Centrale Milano termina proprio così questa traccia che si intitola Na Montagna, che insieme ad altre 8 tracce, altre 8 belle tracce, forma così il disco de debutto dal titolo Gostamos de Cantar, l'album che è uscito verso la fine di luglio e che ci ha fatto apprezzare tantissimo questo progetto dal nome Enumera. Composto da 7 musicisti, amici di vecchia data, musicisti di grande livello soprattutto nell'ambito jazz: Gabriella Di Capua, Massimo Sorrentino, Daniele Sorrentino, Andrea Rea, Luigi Del Prete, Bruno Marcozzi e Andrea Santagnello. Il nostro viaggio ricco di good vibes, come sempre italiane, ci riporta a sentire qualcosa di qualche anno fa, esattamente il disco dal titolo Afro Dance, pubblicato nel 2023 da parte del grande maestro, grande batterista, percussionista Amedeo Ariano, grande amico di questa programmazione musicale. Lo salutiamo. Il disco è stato prodotto dalla Groove Master Edition di Gigi Telesforo e Roberto Ramberti e anche in questa circostanza il grande batterista Amedeo Ariano è stato accompagnato da grandi musicisti come Julian Oliver Mazzariello, i fratelli De Ida e poi c'era anche la presenza di Pierpaolo Bisogno. Lo sentiamo proprio con la traccia che dà il titolo a questo suo terzo lavoro, Afro Dance, Amedeo Ariano a Italian Groove.

Io lo so che andrò all'inferno, ma vuoi mettere il piacere di non dover sopportare più quelli che per il tuo bene, quelli che per l'occasione

uno swing alquanto teatrale, molto disincantato, di questa produzione che si intitola Santo Subito, questo singolo del cantatore di origini campane Joe De Caprio, uscito l'11 settembre per l'etichetta La Jazzy Records. Il contenuto poi di questa traccia è fortemente ironico, è una traccia concepita come una vera e propria satira sulla falsa moralità, sul perbenismo e sulle tante ipocrisie che regnano in questo mondo, in particolar modo in questa società contemporanea, moderna. È un finale in cui sentiamo un'altra bella novità che vede insieme un progetto molto interessante. Il progetto si chiama con 4C, CCCC, e vede insieme la cantautrice jazz Chiara Civello e il produttore toscano Cristiano Crisci, in arte Clap Clap. Hanno pubblicato il 4 settembre questa traccia che sentiamo in questa parte finale di Italian Groove, New Dimension.

ero molto curioso di sapere come si fossero avvicinati il produttore toscano Cristiano Crisci, conosciuto artisticamente come Clap Clap, e la cantatrice romana Chiara Civello, visto che i due frequentano territori completamente opposti. La cantatrice romana Chiara Civello è rimasta molto colpita dall'ascolto del disco Liquid Portraits del produttore toscano. Da lì si sono contattati, hanno pensato di vedersi e hanno pensato di mettere su questo progetto molto originale. Si chiama CCCC4C per questo progetto appunto di Clap Clap e Chiara Civello, che abbiamo ritrovato in questa parte finale di Italian Groove con questa traccia che si intitola New Dimension. Devo assolutamente ringraziare tutti voi che siete ancora all'ascolto, che mi state accompagnando e lo farete fino all'ultimo istante, visto che manca l'ultima traccia, un capolavoro da sentire per chiudere bene questa programmazione di Italian Groove. Poi ci tengo tantissimo a ringraziare i vari special friends, siete stati in diversi che mi avete contattato su Messenger, abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Grazie per i tanti messaggi ricevuti anche durante questa diretta. Prima di chiudere in bellezza questa puntata programmazione settimanale di Italian Groove, vi ricordo anche dell'opportunità di riascoltare tutte le vecchie puntate grazie alle versioni podcast. Frequentate l'archivio corposo di questa programmazione che è presente sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercando me come Sly, SLY Mixcloud. Avrete l'opportunità di riascoltare tutte le puntate e altri importanti contenuti. Chiudiamo questa puntata settimanale di Italian Groove ascoltando in questo finale questa traccia che reputo un vero e proprio capolavoro. La sentiamo nella versione integrale. Trattasi di Anima Greca, fa parte del disco del debutto primario pubblicato nel 2024 da parte di questa formazione toscana di Firenze, composta da giovani e talentuosi musicisti. La formazione si chiama Colorificio Mario. Torniamo la prossima settimana su Centrale Milano, lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 16. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Va ora in onda Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 63, la prima della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Una nuova stagione che si apre con alcune importanti novità, a cominciare dalla diffusione del programma anche sulle onde corte. Da quest'anno, infatti, Bande Rumorose è trasmesso attraverso gli impianti di Shortwave Gold situati a Winsen, nel nord della Germania. Una opportunità in più per raggiungere gli appassionati di radioascolto internazionale con il seguente schedule: il sabato e il lunedì alle ore 1 italiane su 3975 kHz, il martedì alle 18 italiane su 6160 kHz, il mercoledì alle 22 italiane su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 italiane su 6160 kHz ed infine il venerdì alle 20 italiane su 3975 e 6160 kHz. Un'altra importante novità riguarda proprio voi, cari ascoltatori. Da questa stagione le vostre opinioni, i vostri commenti e più semplicemente le vostre segnalazioni d'ascolto troveranno spazio all'interno del programma. Vogliamo rendere Bande Rumorose sempre più un punto di incontro per chi ama la radio, le onde corte e medie e tutto ciò che ruota intorno al mondo del DX. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto oppure semplicemente scriverci, potete farlo utilizzando il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo dunque i vostri messaggi, le vostre esperienze d'ascolto e tutto ciò che desiderate condividere con la nostra redazione. Vi ricordiamo inoltre che potete richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni, il mensile DX Fanzine, sul quale trovate notizie, articoli e approfondimenti dedicati al mondo del radioascolto internazionale, con informazioni e contenuti pensati per gli appassionati di radio e di onde medie e corte. A metà mese è invece disponibile DX Press, il nostro supplemento dedicato agli ascolti del l'ultima ora, con segnalazioni e notizie aggiornate dal panorama radiofonico internazionale. E a proposito, il numero 21 del 16 settembre è uscito proprio qualche giorno fa. E naturalmente vi invitiamo a seguirci anche attraverso le nostre piattaforme digitali. Vi aspettiamo nel gruppo Facebook di DX Fanzine, un punto di incontro per gli appassionati, dove ogni giorno condividiamo log, segnalazioni, immagini, curiosità e tante notizie dal mondo della radio. Se invece vi siete persi una puntata, desiderate riascoltare un'intervista oppure recuperare uno dei nostri servizi, vi ricordiamo il nostro canale YouTube Bande Rumorose Channel. Iscrivendovi al canale potrete accedere all'archivio completo di tutte le edizioni del programma e riascoltare le puntate che preferite quando volete. E per rimanere aggiornati sulle nostre attività vi ricordiamo anche la nuova pagina Instagram.com/bande.rumorose. Seguiteci, condividete i nostri contenuti e continuate a far parte della grande comunità di ascoltatori che ogni giorno dà voce alla passione per la radio. E da questa stagione c'è anche uno slogan che ci accompagnerà nel nostro viaggio sulle frequenze radiofoniche: su Bande Rumorose nessuna radio è lontana, perché con la passione per il radioascolto anche le distanze più grandi possono essere superate. Bande Rumorose è tornato, buon ascolto a tutti. Questa edizione si apre con due nostri servizi di approfondimento. Il primo sulla ancora non confermata ufficialmente riattivazione da parte della Voce dell'America della sua stazione ripetitrice in onde medie su 1431 kHz situata a Dorale, Djibouti, piccolo stato nel Corno d'Africa, ed il secondo, di segno opposto, che spiega i motivi per cui la FEBC, acronimo di Far East Broadcasting Company di Manila, abbia deciso di vendere i suoi trasmettitori e di conseguenza cessare le trasmissioni in onde corte. Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che narra la storia della radio a galena, il ricevitore a cristallo che, senza batterie né prese elettriche, riesce a trasformare l'energia di un'onda radio in suono. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Super!
1: radio è lontana.
0: In un'epoca dominata da internet e satelliti, la vecchia radio a onde medie torna a essere un'arma strategica fondamentale nei teatri di crisi. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Radio Magazine, la Voce dell'America potrebbe presto riaccendere i suoi potenti impianti a Gibuti per far arrivare la voce di Washington nel Corno d'Africa e nella penisola arabica, una scelta dettata dalla crescente instabilità nella regione del Golfo di Aden. Sotto le tre imponenti torri d'acciaio da 112 metri, il centro trasmittente, nato nel 2002, è pronto a sparare nell'etere oltre 500.000 di watt sulla frequenza di 1431 kHz, con la gestione tecnica affidata direttamente alla radiotelevisione di Stato di Gibuti. Va detto che manca ancora una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia Governativa Americana per i Media, ma l'ipotesi di un ritorno on air sulle onde medie sta già facendo il giro del mondo. Tutti i dettagli e anche un po' di storia nel servizio che segue.
2: La stazione ripetitrice in onde medie di Gibuti nasce da un accordo bilaterale firmato il 18 giugno 2002 tra gli Stati Uniti e Gibuti, finalizzato all'installazione di impianti trasmittenti destinati a Radio Sawa, il servizio radiofonico in lingua araba lanciato in sostituzione dei programmi in arabo della Voce dell'America dal governo statunitense il 23 marzo dello stesso anno. L'accordo prevedeva l'installazione di un trasmettitore a onde medie e di un trasmettitore FM da 5 kW presso il centro trasmittente della radiotelevisione di Gibuti ad Arta, nel sud del paese. Un trasmettitore FM da 2 kW fu inoltre installato presso la sede della radiotelevisione nazionale nella capitale Gibuti per ritrasmettere localmente i programmi della Voce dell'America in inglese, francese e arabo. Il governo di Gibuti concesse l'uso della frequenza di 1431 kHz per le trasmissioni in onde medie, e i canali di 100,8 e 100,2 MHz in FM. L'accordo, firmato per Gibuti dal ministro delle comunicazioni e per gli Stati Uniti dall'ambasciatore nel piccolo paese africano, ebbe un valore stimato tra 7 e 8 milioni di dollari. Per anni su 1431 kHz è stata ritrasmessa Radio Sawa in arabo verso Sudan e Yemen. Dalla metà del 2023 la frequenza ha invece irradiato i programmi della Voce dell'America in inglese, francese e somalo, dopo la progressiva riduzione di Radio Sawa, il cui streaming è cessato del tutto nel novembre 2024. Un accordo formale bilaterale impegnava gli Stati Uniti ad astenersi dal trasmettere attraverso la stazione ripetitrice programmi dannosi per gli interessi nazionali di Gibuti. Le due parti inoltre concordarono di contestare congiuntamente, presso le autorità internazionali competenti, eventuali interferenze intenzionali sulla frequenza di 1431 kHz. La svolta recente fa seguito alla decisione del presidente Donald Trump del 15 marzo 2025 di mettere a tacere le attività dell'Agenzia statunitense per i media globali, incluse le trasmissioni della Voce dell'America da Gibuti che, stando ad indiscrezioni non confermate, potrebbero essere presto riattivate. Per gli appassionati di radioascolto, dunque, resta da tenere d'occhio la frequenza di 1431 kHz. Con i suoi 600 kW di potenza, il trasmettitore di Gibuti della Voce dell'America non dovrebbe avere alcuna difficoltà a raggiungere l'Italia nelle ore serali, garantendo un ascolto agevole su gran parte del territorio nazionale. Qualche problema di ricezione potrebbe invece presentarsi per chi risiede in Veneto nei dintorni della Valpolicella in provincia di Verona, dove Radio Garda ha di recente attivato un trasmettitore locale a bassa potenza proprio sulla stessa frequenza, con conseguente rischio di interferenze per gli ascoltatori più vicini.
1: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
3: nessuna radio lontana.
0: Il dipartimento tecnico della Far East Broadcasting Company, ovvero FEBC, nelle Filippine, una delle realtà radiofoniche ad onde corte di matrice religiosa più importanti al mondo, ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva di tutti i servizi in onde corte dalle Filippine prevista per marzo 2027. Gli storici centri trasmittenti di Bocaue e Iba verranno disattivati e la strumentazione, compresi i trasmettitori Continental 418F, messa in vendita. I costi insostenibili degli impianti trasmittenti ad alta potenza e la migrazione del pubblico verso il digitale con app dedicate, podcast e il potenziamento delle frequenze in onde medie giustificano la decisione. Un cambio di pelle che ha reso inevitabile lo spegnimento degli storici trasmettitori e che segna la fine di un capitolo storico della radiofonia mondiale.
4: C'è una data che gli appassionati di radioascolto in tutto il mondo si sono segnati sul calendario, marzo 2027. È il mese in cui, salvo ripensamenti, dalle Filippine smetterà di trasmettere la FBC, acronimo di Far East Broadcasting Company, una delle voci più longeve dell'etere asiatico. La storia dell'emittente ha inizio nel dicembre del 1945. La guerra è finita da pochi mesi. A Los Angeles tre uomini fondano una società di radiodiffusione con un capitale iniziale di $1,000 e un obiettivo preciso, portare un messaggio religioso in Estremo Oriente e soprattutto in Cina. Il piano originale prevedeva una stazione a Shanghai. Ma la Cina chiude le porte ai missionari stranieri e il progetto cambia rotta. Nel settembre del 1946 arriva una concessione radiofonica nelle Filippine, con licenza per due stazioni da 10.000 watt, una in onde medie e una in onde corte. Il 4 giugno 1948, alle 6 del pomeriggio, un trasmettitore da 1000 watt va in onda per la prima volta da Manila. Ma il salto vero arriva l'anno successivo. Il 29 luglio 1949 viene installato un trasmettitore da 10.000 watt che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato chiamato Voce della Libertà. Da quel momento partono i programmi verso la Cina, verso la Russia ed il sud-est dell'Asia. Nasce così l'idea che accompagnerà questa emittente per decenni. Le onde corte come strumento per attraversare confini che nessuna persona può attraversare. Nel 1958 gli impianti si spostano a Bocaue, nella provincia di Bulacan. Più tardi ne arriva un secondo a Iba, nella provincia di Zambales. Negli stessi anni comincia anche la distribuzione di apparecchi radio già sintonizzati, regalati alle persone meno abbienti. Vennero chiamati missionari portatili. Il sito di Bocaue viene ricostruito da capo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Nuovi trasmettitori, nuove antenne, quattro grandi cortine orientate verso Cina, Myanmar, sud-est asiatico e Indonesia. L'edificio dei trasmettitori sorge a quasi un chilometro dalle antenne, che si trovano in mezzo a un'area di vivai ittici, e l'intero complesso è progettato per resistere ai tifoni, tutto sovradimensionato, pesante, ancorato. Il grande programma di ammodernamento si conclude nel 2005 e ancora oggi sostiene trasmissioni in oltre 40 lingue asiatiche. Nel frattempo, a terra, cresce anche una rete nazionale. Oggi sono 13 le stazioni in onde medie ed FM, che trasmettono in 29 lingue e dialetti locali in 15 regioni delle Filippine. E arriviamo all'agosto di quest'anno. Una comunicazione dell'ufficio tecnico annuncia che gli impianti di Bocaue e di Iba chiuderanno nel marzo del 2027. Nella stessa nota vengono messi in vendita i trasmettitori, i ricambi, i monitor di modulazione e i processori audio. Attenzione, si tratta di un annuncio tecnico circolato negli ambienti degli operatori, non di un comunicato ufficiale rivolto al pubblico. Sul destino dei programmi, al momento, non ci sono dichiarazioni formali, ma la logica di fondo non è nuova. Quando nel 2011 la stessa organizzazione chiuse il proprio impianto a Saipan, la spiegazione fu che 2 anni e mezzo di studio sulle tendenze tecnologiche e sulle abitudini di ascolto indicavano di spegnere lì e proseguire altrove. Si citavano i 450 milioni di utenti internet in Cina e la diffusione ormai capillare degli smartphone, anche nelle campagne. 15 anni dopo, lo stesso ragionamento sembra essere arrivato all'ultimo grande centro asiatico. Resta però il paradosso che rende questa storia interessante. Le stazioni in onde corte sono costose da mantenere, ma hanno una portata enorme e un segnale difficile da bloccare. Le risposte degli ascoltatori arrivano dalle montagne della Cina, dalla Cambogia, dalla Thailandia, dal Laos, dal Vietnam. A volte perfino dall'Europa. Il digitale ha sostituito quasi tutto. Non ha ancora sostituito però la capacità di un'onda radio di arrivare dove la rete è assente, filtrata o semplicemente spenta. Se davvero nel marzo 2027 i trasmettitori di Bocaue e di Iba resteranno in silenzio, non sarà solo la fine di un impianto. Sarà la chiusura di un capitolo cominciato nel 1948 con un inno cantato al microfono e durato quasi 80 anni. Le antenne, in mezzo ai vivai delle Filippine, continueranno a stare in piedi, almeno finché qualcuno non deciderà di smontarle.
1: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
3: nessuna radio lontana.
0: filo di rame, cristallo, cuffia. È una voce che arriva dal silenzio. È la radio a galena, il ricevitore a cristallo che, senza batterie né prese elettriche, riesce a trasformare l'energia di un'onda radio in suono. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, la storia è il fascino di questo piccolo ricevitore capace di collegare il mondo attraverso un filo e un cristallo.
5: Un filo di rame, il cristallo, la cuffia. Pausa, una voce. La radio galena appare piccola, semplice, eppure è capace di trasformare un'onda invisibile in un suono udibile. Il nome più preciso sarebbe ricevitore a cristallo, perché al centro del circuito c'è un minerale che lavora come un diodo. Nessuna batteria, nessuna presa elettrica, nessuna valvola. La radio riceve e basta. All'inizio sembra impossibile. Si stende un filo d'antenna, si collega la presa di terra, si sistema la cuffia e si muove una punta sottile sul cristallo. Dalla capsula arriva un fruscio, poi una sillaba, forse due. Chi ascolta trattiene il corpo immobile nel timore che il minimo rumore possa far scomparire quella voce. Il principio che fa funzionare la radiogalena è semplice. L'antenna raccoglie il segnale e porta al circuito una minima quantità di energia. La bobina e il condensatore variabile scelgono la frequenza da ascoltare. Quando i due componenti raggiungono la risonanza, quella stazione diventa più forte delle altre. Ruotare la manopola cambia la capacità del condensatore, quindi sposta l'accordo verso un'altra trasmissione. Un tempo, nei modelli destinati a una sola emittente locale, il condensatore poteva perfino mancare. E poi arriva la voce, a renderlo possibile è il detector. La galena è solfuro di piombo, spesso associato all'argento, ha un colore grigio plumbeo e una lucentezza metallica. Nel circuito si comporta da semiconduttore e raddrizza il segnale. Una punta d'acciaio flessibile, chiamata baffo di gatto, cerca sulla superficie il punto più sensibile. Basta spostarla di poco, e il suono cambia, si indebolisce, scompare, ma poi ritorna. È un lavoro di pazienza che richiede l'abilità di usare la punta delle dita. Il segnale raccolto è troppo debole per muovere un altoparlante, perciò servono auricolari ad alta impedenza, cuffie ad alta impedenza, spesso intorno ai 2000 ohm. Dentro una membrana vibra al ritmo del segnale elettrico e porta parole e musica direttamente alle orecchie. L'ascolto è privato per necessità. Questo rende la radio a galena sorprendente, funziona con l'energia delle onde elettromagnetiche catturate dall'antenna. La corrente è minima ma sufficiente per attraversare il cristallo e far vibrare la cuffia. Niente cavo di alimentazione, niente pile nascoste, solo un segnale che viaggia nell'aria e trova su un tavolo i pochi elementi capaci di renderlo udibile. C'è stato un tempo in cui costruirne una era quasi un rito per i ragazzi. Qualche metro di filo sottile veniva avvolto su un cartoncino. Il cristallo finiva in una piccola capsula, la cuffia arrivava da un telefono. I manuali spiegavano come fabbricare bobine e condensatori con materiali economici di recupero e nelle scuole la costruzione accompagnava le lezioni di elettromagnetismo. La sera, quando la propagazione aiutava l'ascolto, iniziava la vera ricerca della stazione più vicina. A Ustica, verso la metà degli anni 30, un confinato politico, il cui nome è andato perduto, portava la sua radio in campagna. Apriva la borsa, tirava fuori una scatola grande quanto una busta, fissava un lungo filo a un albero e indossava la cuffia. Un ragazzo lo osservava da vicino. «Ma che cosa ascolti?» L'uomo sollevava appena un auricolare, la radio, l'ho costruita con pezzi trovati qua e là. Poi aggiungeva una richiesta semplice, ma tienilo per te. Con ogni probabilità ascoltava il programma nazionale rilanciato da Palermo, dove l'emittente, inaugurata nel 1931, trasmetteva sulle onde medie a 570 kHz, Per un uomo chiuso su un'isola e sorvegliato dal regime, forse, quelle notizie avevano un valore immenso. Attraversavano circa 70 km dal mare e arrivavano dentro una scatola nascosta. Il filo legato al labbro diventava il collegamento con ciò che accadeva oltre l'orizzonte. Molti anni dopo, nella primavera del 2001, una replica costruita con materiali d'epoca è stata portata nella sede del Centro Studi di Ustica. Un'antenna di pochi metri correva lungo la terrazza affacciata su Cala Santa Maria. La terra era collegata a un tubo dell'acqua. Quando gli auricolari hanno restituito un notiziario Rai da Palermo, la distanza fra gli anni 30 e quel mattino si è ridotta a un fruscio. La radio galena è rimasta tra i giovani fino agli anni 50. Poi le emittenti sono aumentate e il circuito semplice e poco selettivo ha cominciato a sovrapporle. Voci, musica e simili arrivavano insieme, cercando quel miscuglio chiamato effetto galena. I ricevitori a valvole offrivano maggiore potenza e una sintonia più precisa. La piccola scatola è uscita lentamente dalle case, dai laboratori scolastici, dalle camere dei ragazzi. Eppure il suo fascino resta intatto, forse perché mostra la radio nel suo stato più puro. Arriva un'onda, un cristallo la riconosce, una membrana la rende voce. C'è poi un aspetto meno tecnico e più umano. Ogni ascolto appartiene a una sola persona, mentre il resto del mondo continua la propria vita. Un filo di rame, il cristallo, la cuffia, e da qualche parte nel silenzio qualcuno ascolta ancora.
0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 63, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOMI CR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Ed iniziamo con Radio Caroline da Orfordness nel Regno Unito il 16 settembre alle 22.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Saragossa da Saragossa in Spagna su 873 kHz il 15 settembre alle 22.09 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Sultanate of Oman da Asseb in Oman su 1242 kHz il 14 settembre alle 22.45 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Paradise da Utrecht in Olanda su 1467 kHz ricevuta il 16 settembre alle 22.35 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoy da Alcoy in Spagna su 1485 kHz il 16 settembre alle 22.44 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
6: Radio Alcoy Onda Media.
0: Posto emissor do Funchal PEF da Poixo Chao dos Balcoes sull'isola di Madeira, nell'Oceano Atlantico, su 1530 kHz il 15 settembre alle 22.15 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
6: Posto emissor do Funchal, a sua radio regionale.
0: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 14 settembre alle 22.13 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
6: Radio Elche, Cadena Ser.
0: BBC Radio Somerset da Taunton nel Regno Unito su 1566 kHz il 15 settembre alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
7: BBC Somerset, Andy Bennett at breakfast.
0: Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 1620 kHz il 14 settembre alle 22.05 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte. WWCR da Nashville nel Tennessee, Stati Uniti d'America, su 4840 kHz il 17 settembre alle 03.40 in inglese, qualità della ricezione buona. PBS Xizang da Lhasa nel Tibet, Repubblica Popolare Cinese, su 4.905 kHz il 16 settembre alle 22.55 in lingua tibetana, qualità della ricezione sufficiente. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5.800 kHz il 13 settembre alle 18.25 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio 210 Golden Oldies, altra emittente pirata che opera dall'Olanda, su 5.840 kHz il 14 settembre alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Al Caravan da Puerto Jera in Colombia, su 5.910 kHz il 16 settembre alle 02.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Eco Lima Whisky Alpha da Monrovia in Liberia, su 6.050 kHz il 14 settembre alle 06.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi di Charlie Foxtrot Romeo Bravo, che trasmette in onde medie su 1010 kHz sempre dalla città di Toronto, ricevuta su 6070 kHz il 14 settembre alle 03.25 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
8: This is News Talk Tantan. CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeartRadio station.
9: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
0: Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in

0: qualità della ricezione buona. Kiss AM, emittente pirata che trasmette dall'Irlanda, ricevuta su 6305 kHz il 13 settembre alle 18:30 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla Grecia, ricevuta su 6875 kHz il 15 settembre alle 18:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
1: Ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

mai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti, e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

I've been down hard.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.